0: wɔhwɛ nea wɔayɛ dwuma kwa wɔtumi ayɛ ayɛ adwuma no from technical to plain one you understand a wɔtumi ayɛ adwuma no deserve of heartful and that takes patience to be able to identify
1: la carmelita para Xavi la asistencia de Xavi busca para otra para Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi

se e brana sume me na ho bra no na e boda pon suma e du mi en shan live on show 1045 fm beba e di hit na to aso timi e di ama o professor no sia bebo e di kan nyina so ato aso e di ama wo